0: Trentino chiuso il tratto compreso tra il casello autostradale di Udine Nord e Udine in direzione Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RBL la tua voce arriva direttamente

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
7: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
7: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria sulla A7 Milano-Genova, dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e allacciamento a 10 verso Genova. Tra Piemonte e Liguria dalle 23 alle 6 chiusa la A26 dei Trafori tra allacciamento a 10 e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Solbiate-Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, lavori notturni sulla statale 13 Pontebana, dalle 22 fino alle 6 del mattino, chiuso il tratto compreso tra il casello autostradale di Udine Nord e Udine in direzione Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

caspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: passa il tempo d'infiammare.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione. Dirty pop. Yo.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate
3: è nei suoi occhi,
2: ha il profumo della sua pelle.
3: Nella tua radio preferita, RVL la radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ti è venuta a mancare una persona cara, affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. Super.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 20 giugno 2026 è il 171esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Sant'Ettore e San Lucano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 giugno del 1890 viene pubblicato in Inghilterra il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, suo capolavoro assoluto basato sul concetto della vita come opera d'arte, vissuta nel culto della bellezza estetica e del puro edonismo. Nel 1896 viene inventato il tachimetro per automobili. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati. E nel 2001 si celebra la prima giornata mondiale dei profughi istituita dall'ONU. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 giugno del 1976 la Cecoslovacchia vince i suoi primi e unici europei di calcio, disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest. Nel 2006 la Benetton Treviso vince lo scudetto di pallacanestro, il quinto della storia del club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 giugno del 1966 Little Tony lancia il disco Riderà. Nel 1981 i Puri lasciano l'album Buona Fortuna. E nel 2006 Neffa lancia il singolo Cambierà. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 77 anni Lionel Richie, cantante e attore statunitense di fama internazionale, già frontman dei Commodores. Da solista ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Spegne 59 candeline l'attrice premio Oscar, nonché produttrice cinematografica e produttrice televisiva australiana con cittadinanza statunitense Nicole Kidman. Ne spegne 56 la Pina, conduttrice radiofonica, televisiva e rapper italiana. E buon compleanno anche a Benjamin Mascolo, conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che sia di biada sia di frusta ci vuol sempre dose giusta.
2: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: Italiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, 71 anni, morto venerdì scorso in un incidente con il suo elicottero precipitato poco dopo il decollo. Era un imprenditore nell'industria manifatturiera, lascia la moglie e due figli. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione perché la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le idee, quella di offrire affitti calmierati a chi decide di esercitare la professione nel VCO. Cossogno in due anni ha perso entrambi i medici che operavano in paese. L'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini della Svizzera ha intercettato dei casi di contrabbando di oro costituiti da vecchia gioielleria che veniva importata in Svizzera dall'Italia senza essere sdoganata. Dopo la fusione l'oro veniva rivenduto sul suolo elvetico. In uno dei casi la merce, circa 190 kg, è stata contrabbandata sull'arco di 5 mesi tra il 2021 e il 2022 per un importo poco superiore a 600.000 franchi tra IVA e dazi elusi. Il reato imputato è di sottrazione di imposta, frode doganale e violazione della legge sul controllo dei metalli preziosi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro. I single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato su RBL.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: patrimonio storico nazionale. A inaugurare la rassegna, il concerto spettacolo Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, ospitato a Villa Adriana alla presenza dello stesso Mogol. Un appuntamento simbolico che apre una stagione costruita attorno al dialogo tra memoria e contemporaneità, tra la forza evocativa dei luoghi e quella delle arti che li abitano. Il direttore di Villa Adriana e Villa d'Este è Alberto Samonà.
1: Inauguriamo Villa Estate, la stagione dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, con un ospite d'eccezione, Mogol, e insieme a Gianmarco Carroccia ci farà vivere i grandi successi di Canzoni Senza Tempo, quelle del duo Mogol Battisti. E sarà una festa, la festa della musica, appunto, a Villa Adriana. Ma sarà un'estate di iniziative culturali. Avremo una rassegna teatrale dedicato al mito Eroides, al santuario di Ercole Vincitore. Poi sempre a Villa Adriana, Alessandro Preziosi, nella seconda metà di luglio, con le memorie di Adriano. E ancora ad agosto celebreremo il bicentenario di Collodi con Eterno Pinocchio, tra gli ospiti Giordano Bruno Guerri. E ancora a settembre, nell'anniversario di San Francesco, il canto delle creature con Ambrogio Sparagna.
0: Si chiama Hit Parade ed è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, disponibile in radio e su tutte le piattaforme. Travolgente, luminosa, piena di energia, Hit Parade gioca con l'ironia e con il piacere che conquista al primo ascolto. Una canzone che si muove con naturalezza dentro al mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi. Con il suo ritmo contagioso, il suo spirito libero, il brano celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza.
2: C'è una gran voglia di cantare questa canzone, vediamo. La canzone si chiama Hit Parade, come si dice, come dice qui questo titolo.

0: Arriva un fumetto che educa alla salute. L'obesità nell'età evolutiva è una delle sfide più complesse per la sanità pubblica, perché può condizionare la salute dei più piccoli con conseguenze che si estendono lungo tutto l'arco della vita. Con l'obiettivo di promuovere stili di vita più sani e una maggiore consapevolezza del benessere, è nato il volume Salute Pinocchio, il corpo in equilibrio, un manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network Presa Prevenzione e Salute Giunti Editore. E per questa edizione del GR Costume e Società tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato su RVL la radio.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per l'incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Every breath in appreciation.
8: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcore. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, 71 anni, morto venerdì scorso in un incidente con il suo elicottero precipitato poco dopo il decollo. Era un imprenditore nell'industria manifatturiera, lascia la moglie e due figli. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le idee, quella di offrire affitti calmierati a chi decide di esercitare la professione nel VCO. Cossogno in 2 anni ha perso entrambi i medici che operavano in paese. L'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini della Svizzera ha intercettato dei casi di contrabbando di oro costituiti da vecchia gioielleria che veniva importata in Svizzera dall'Italia senza essere sdoganata. Dopo la fusione l'oro veniva rivenduto sul suolo elvetico. In uno dei casi la merce, circa 190 kg, è stata contrabbandata sull'arco di 5 mesi tra il 2021 e il 2022 per un importo poco superiore a 600.000 franchi tra IVA e dazi elusi. Il reato imputato è di sottrazione di imposta, frode doganale e violazione della legge sul controllo dei metalli preziosi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
20: Il meteo di RVL.
21: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
19: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 19 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: RPL la radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio oppure la linea rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia in colonnati tra Maso e Novada, sempre in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: In ogni canzone un brivido di piacere.
1: Piacere. Sei su RVL la radio.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 20 giugno. Tra architetture monumentali, giardini storici, teatri naturali e memorie che attraversano i secoli, le ville di Tivoli da domani inaugurano l'estate. Alle porte di Roma, Villa Adriana e Villa d'Este, entrambe riconosciute Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, diventano il palcoscenico di Villa Estate 2026. Un programma di appuntamenti che attraverserà l'estate intrecciando grandi protagonisti della scena culturale italiana con alcuni dei luoghi più straordinari del patrimonio storico nazionale. A inaugurare la rassegna, il concerto spettacolo Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, ospitato a Villa Adriana alla presenza dello stesso Mogol. Un appuntamento simbolico che apre una stagione costruita attorno al dialogo tra memoria e contemporaneità, tra la forza evocativa dei luoghi e quella delle arti che li abitano. Il direttore di Villa Adriana e Villa d'Este è Alberto Samonà.
4: Inauguriamo Villa Estate, la stagione dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, con un ospite d'eccezione, Mogol, insieme a Gianmarco Carroccia ci farà vivere i grandi successi di Canzoni Senza Tempo, quelle del duo Mogol Battisti, e sarà una festa, la festa della musica appunto a Villa Adriana, ma sarà un'estate di iniziative culturali. Avremo una rassegna teatrale dedicato al mito Eroides, al santuario di Ercole Vincitore, poi sempre a Villa Adriana Alessandro Preziosi nella seconda metà di luglio con le memorie di Adriano, e ancora ad agosto celebreremo il bicentenario di Collodi con Eterno Pinocchio, tra gli ospiti Giordano Bruno Guerri, e ancora a settembre, nell'anniversario di San Francesco, il canto delle creature con Ambrogio Sparagna.
3: Si chiama Hit Parade ed è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, disponibile in radio e su tutte le piattaforme. Travolgente, luminosa, piena di energia, Hit Parade gioca con l'ironia e con il piacere che conquista al primo ascolto. Una canzone che si muove con naturalezza dentro al mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi. Con il suo ritmo contagioso, il suo spirito libero, il brano celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza.
5: C'è una gran voglia di cantare questa canzone, vediamo. La canzone si chiama Hit Parade, come si dice, come dice qui questo titolo.

0: Arriva un fumetto che educa alla salute. L'obesità nell'età evolutiva è una delle sfide più complesse per la sanità pubblica, perché può condizionare la salute dei più piccoli con conseguenze che si estendono lungo tutto l'arco della vita. Con l'obiettivo di promuovere stili di vita più sani e una maggiore consapevolezza del benessere, è nato il volume Salute Pinocchio, il corpo in equilibrio, un manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network Presa, Prevenzione e Salute, Giunti Editore. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, si pure con distinguo nel centro-sinistra. Nicola De Muro.
2: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. È solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della Presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
1: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
3: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verdeoro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Pradosabetto e Ovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada sempre in direzione Genova. Segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova, Vignole-Borbera in direzione Milano e tra Vignole-Borbera e Roncoscrive in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Every breath in appreciation.
10: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
14: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
16: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria.
17: Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio.
18: Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
19: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
20: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
21: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
22: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
23: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 20 giugno 2026 è il 171esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono Sant'Ettore e San Lucano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 giugno del 1890 viene pubblicato in Inghilterra il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, suo capolavoro assoluto basato sul concetto della vita come opera d'arte, vissuta nel culto della bellezza estetica e del puro edonismo. Nel 1896 viene inventato il tachimetro per automobili. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati. E nel 2001 si celebra la prima giornata mondiale dei profughi istituita dall'ONU. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 giugno del 1976 la Cecoslovacchia vince i suoi primi e unici europei di calcio, disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest. Nel 2006 la Benetton Treviso vince lo scudetto di pallacanestro, il quinto della storia del club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 giugno del 1966 Little Tony lancia il disco Riderà. Nel 1981 i Puri lasciano l'album Buona Fortuna. E nel 2006 Neffa lancia il singolo Cambierà. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 77 anni Lionel Richie, cantante e attore statunitense di fama internazionale, già frontman dei Commodores. Da solista ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Spegne 59 candeline, l'attrice premio Oscar, nonché produttrice cinematografica e produttrice televisiva australiana con cittadinanza statunitense Nicole Kidman. Ne spegne 56 la Pina, conduttrice radiofonica, televisiva e rapper italiana. E buon compleanno anche a Benjamin Mascolo, conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che sia di biada, sia di frusta, ci vuol sempre dose giusta.
0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Stava uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno alla spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118 sul posto, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Briner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Aruna. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: letto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare, ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola la Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desire, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza.

0: 095 96.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata L'Otto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabetto e Ovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada sempre in direzione Genova. Segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, Vignole Borbera in direzione Milano e tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
15: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
16: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
17: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 20 giugno. Con le temperature che superano i 38 gradi, cresce la domanda di frutta e ortaggi di stagione da consumare crudi, con prezzi all'ingrosso che tendono a calare grazie ad un acceleramento della produzione, favorito dal clima. Una condizione che detta legge al mercato, come fa sapere la borsa della spesa di BMT e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit. Star della settimana, le zucchine, con listini in calo dell'11% rispetto alla scorsa settimana, intorno allo 0,80 euro al chilo, come anche i fagiolini tra i 3 e i 4 euro al chilo per il prodotto raccolto a mano. Super convenienti le ciliegie italiane e spagnole, in calo del 21,8% rispetto ad un anno fa. Ancora stabili i meloni, con il retato tra 0,80 e 1,50 euro al chilo e il liscio tra 1,80 e 2 euro al chilo. In calo ancora albicocche e angurie. Mettere insieme fornai, agricoltori e cittadini, in Campania ci riesce un nuovo progetto sul pane. Si chiama Forno di Comunità e si trova a Morcone, vicino Benevento, all'interno di un edificio pubblico inutilizzato. Un progetto che per l'occasione ospiterà anche il panificatore Davide Longoni, da tempo vicino all'iniziativa e oggi ha ambassador della comunità del grano dell'Alto Tammaro. Dietro questo percorso c'è appunto TAM, la cultura è un fiume, progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica promosso dal comune di Morcone, in collaborazione con i milanesi di Terzo Paesaggio e con l'associazione Il Presepe nel Presepe. L'idea è quella di utilizzare la cultura come strumento per costruire relazioni e attivare processi economici attorno ad una filiera agricola locale. La prelibatezza del giorno è il salmoriglio, un condimento super versatile nato dall'ingegno dei pescatori che si ritrova con alcune differenze di qua e di là dallo stretto di Messina. La salsa, nelle sue origini, ha a che fare con la storia della navigazione e della conservazione dei cibi. All'inizio, infatti, era l'intingolo dei pescatori e dei marinai dello stretto di Messina che sulle barche, per rendere appetibile il pesce più povero o non più freschissimo, o per proteggerlo durante la cottura, usavano bagnarlo con acqua di mare arricchita da olio ed erbe selvatiche essiccate. Con il tempo l'acqua di mare è stata ovviamente sostituita dal sale e dall'acqua calda, ma il gusto dell'intingolo è rimasto pressoché lo stesso. I grandi fritti della tradizione italiana di Valeria Canzoneri. In questo libro lo spirito guida del grande pellegrino Artusi ci accompagna in un'avventura culinaria nel mondo della prelibatezza. Con personalità e creatività, Valeria Canzoneri propone, partendo dalle ricette dell'Artusi, 26 ricette tra dolce e salato, rielaborate secondo usi e tecniche della nostra epoca, senza però mai tralasciare le preziose note artusiane. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Every breath in
4: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
5: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
6: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Evo 3, il City SUV a 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia, chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

0: Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, in sua città natale. Moto mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma, l'Italia della spada maschile è campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 40

alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a...

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobbio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre al sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale questa mattina in via Vittorio Veneto a Verbania per un palo divelto da un'auto. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sarà un'estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio. Circolazione sospesa tra Domodossola, Arona e Sesto Calende per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desideri

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Every breath in
10: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
16: mi perseguita.
17: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
18: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
21: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
21: RVL la radio.
20: Te le suoniamo
21: di santa ragione.

0: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
1: 21 grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo. Noi che non abbiamo fatto il classico. Noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci

0: Copriamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile è campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

33 gradi oggi, se lo chiedete a me, percepiti almeno 50. Insomma, si sente che l'estate è iniziata. E infatti, tra oggi e domani, tra il 20 e il 21 giugno, sarà il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero boreale. Infatti domani, 21 giugno, sarà il solstizio d'estate. Insomma, inizierà ufficialmente l'estate, anche se, come dicevamo, per le temperature abbiamo già sentito l'inizio. Ma parlando proprio d'estate, parliamo del 1983 e parliamo di un'ondata di caldo che ha travolto quell'anno, in particolare luglio. Infatti quest'ondata di caldo è passata un po' alla storia perché è stata una delle più intense e più prolungate che tutto il XX secolo abbia mai visto, sia in Italia che in Europa. E insomma, è stato un po' un evento che ha raggiunto il suo apice tra la seconda e la terza settimana di luglio, con temperature che arrivavano addirittura ai 40 gradi. Quindi ancora più caldo di quanto fa caldo oggi, non ce lo possiamo neanche immaginare.

C'è Noemi su RVL la radio con Tu cosa fai questa sera? E chissà noi cosa faremo questa sera, che come dicevamo sarà il giorno più lungo dell'anno. Infatti domani, 21 giugno, sarà il solstizio d'estate. E continuando a parlare di estate, parliamo del 1983 e della hit estiva di quell'estate, di quell'anno. Parliamo di Vamos a la Playa dei Righeira. Insomma, l'inno estivo italiano per eccellenza di quell'anno. È diventato appunto un successo clamoroso e tutti hanno iniziato a ballarlo per tutta l'estate, ma nonostante questo ritmo solare e festoso, in realtà il testo nascondeva un po' un qualcosa di apocalittico. Infatti i Righeira cantano di una spiaggia dove si va a ballare nonostante l'esplosione di una bomba atomica. Si parla per esempio di pesci mutanti, di un mare contaminato. Insomma, è considerata un po' una canzone come una pietra miliare di quell'anno, perché è riuscita a mescolare la leggerezza pop e il fatto di far ballare tutti per tutta l'estate con appunto un po' questo cinismo esistenziale, raccontandoci anche di qualcosa. E quindi insomma ha fatto ballare un po' tutta l'Italia per tutto quell'anno. La ricordiamo ancora, è una canzone che ha trasformato quell'estate e l'estate italiana un po' in generale, e infatti continua a essere suonata, continua a essere ascoltata, e quindi anche noi ascoltiamo Vamos a la Playa dei Righeira.

0: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine su RVL La Radio. Continuiamo a parlare d'estate e lo facciamo parlando dell'estate del 2003. In quell'estate, infatti, ci fu un'ondata di caldo che raggiunse il suo apice nei primi 15 giorni di agosto. Insomma, se oggi fa caldissimo, non possiamo neanche immaginarci, e soprattutto non vogliamo neanche immaginarci quanto caldo poteva fare. Ma insomma, fu un caldo veramente devastante che portò anche addirittura a una siccità, e fu considerato un po' quell'estate del 2003 lo spartiacque climatico. Insomma, prima di allora le ondate di calore di tale intensità erano considerate un po' degli eventi eccezionali, invece si inizia a capire che forse dopo quell'estate del 2003 si inizia ad avere un po' più consapevolezza e si inizia a capire che forse il problema è un pochino più grande di quello che ci si aspettava. Insomma, comunque continua a fare caldissimo, questo purtroppo rimane.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ah, la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Breiner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Andrea Cabassa diventerà comandante della polizia locale di Vercelli, lascerà Verbania a partire dal prossimo luglio. Era già risultato vincitore del concorso a Gallarate, ma la graduatoria era stata poi rivista. Cabassa è comandante a Verbania dal 2019 ed è entrato nella polizia locale verbanese nel 1994. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, con circolazione sospesa tra Domodossola-Arona e Sesto Calende, per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione di RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola-Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio.
18: Te ne suoniamo di santa ragione.

Rose Villain su RVL la radio con Bollicine. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni A Confronto, dove confrontiamo la musica e i trend tra i vari anni. E oggi stiamo parlando dell'estate, visto che oggi fa caldissimo, che domani è il solstizio d'estate, insomma sempre più estate. E quindi parliamo, abbiamo parlato del 1983 e del 2003, e quindi continuiamo a parlare di quell'anno parlando della hit estiva di quell'anno, che è un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Insomma, è stata proprio la hit che ha governato l'estate degli italiani nel 2003. Era un brano che parlava, era un po' una ballata romantica e malinconica in realtà, perché rifletteva sulla fine di un amore, su come nonostante la rottura il sentimento poi si mantenesse comunque per sempre, rimanesse indelebile nel tempo, e da lì appunto il titolo della canzone, un'emozione per sempre. Insomma, ha segnato quell'estate che dicevamo appunto essere stata un'estate dal caldo torrido, un'ondata di caldo nell'estate del 2003, ma ci ha fatto ballare tutti quanti, e quindi Eros Ramazzotti.

se il 1983 e il 2003 sono entrambi anni segnati da un'estate caldissima, i trend, le mode di quegli anni sicuramente non hanno aiutato a sentire meno caldo. Infatti nel 1983 la permanente era un po' un rito di passaggio, i capelli venivano cotonati, insomma fissati poi con fiumi di lacca, e sicuramente sotto quella massa di capelli non poteva esattamente fare fresco. Ma anche nel 2003, dove il trend assoluto sono i capelli liscissimi ottenuti con la piastra, sicuramente non può che fare caldo a piastrarsi i capelli nel caldo torrido di quell'estate.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul
15: Lago Maggiore. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

12.54 su RVL la radio, continuiamo a parlare del caldo estivo, anche perché oggi fa caldissimo, dicevamo 33 gradi ma percepiti almeno 50, e giustamente anche d'estate qualcosa si dovrà pur mangiare, no? Quindi parliamo del 1983, di cui avevamo parlato essere stata un'estate caldissima, e parliamo del fatto che in quell'anno il concetto del fast food americano era un po' ancora una novità, era spopolato a Milano Burghi, che era un po' la catena italiana che imitava il fast food americano, e quindi si iniziava insomma ad avere un po' questa moda, questa tendenza. Invece poi nel 2003, del quale abbiamo detto essere stata un'estate altrettanto calda, in quell'anno però invece i fast food sono ormai ovunque, sono diventati parte della quotidianità, quindi insomma hanno iniziato a caratterizzare anche un po' l'estate di quell'anno, anche se c'è da dire che il 2003 è anche l'anno in cui inizia a crescere consapevolezza sul cibo spazzatura, quindi si iniziano ad aggiungere per esempio le insalate all'interno dei fast food, anche se possiamo dire, se l'insalata costa di più del panino, magari tante persone finiranno a comprare di più il panino. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere allo 0323 55 20.

Il 1983 non è solo l'anno dell'ondata di calore estivo, ma è anche l'anno in cui esplode la New Wave. La batteria acustica viene sostituita dalle prime drum machine e insomma i sintetizzatori iniziano a creare questi suoni un po' futuristici all'interno delle canzoni. Mentre il 2003 è l'anno dominato da questo suono di beat digitali ultra precisi, quindi questi suoni sempre un pochino secchi e soprattutto l'utilizzo dell'autotune che inizia a essere utilizzato un po' in tutte le canzoni. Insomma, il 1983 quindi è l'anno un po' di Michael Jackson, che è nel pieno dell'era Thriller, e l'anno in cui la giovanissima Madonna debutta con il suo primo album. Il 2003 invece è l'anno di quella che viene chiamata un po' la trinità dei primi anni 2000, ovvero Britney Spears, Christina Aguilera e Beyoncé. Quindi, concludendo questo confronto tra il 1983 di quest'estate caldissima e il 2003, un'estate altrettanto calda, in cui tra l'altro RVL portava avanti il Ciringuito alla Playa, questa festa, questo aperitivo in diretta a Villa Fedora tutti i giovedì dalle 18 alle 20, ma purtroppo un giovedì saltò a causa di un temporale fortissimo. Quindi, nonostante il caldo torrido di quegli anni, vediamo come c'erano anche dei momenti in cui poi c'era un temporale che esplodeva e forse riportava un pochino di freschezza.

0: Orologeria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
4: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: vincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Iniziamo questa seconda ora insieme. Oggi continuiamo a parlare di estate. Abbiamo parlato del 1983 e del 2003 come i due anni delle ondate di calore, e adesso parliamo del 1986. Ci spostiamo insomma di un po' di anni, continuando a parlare d'estate, ma parlando in questo caso dei mondiali che si sono tenuti proprio d'estate in Messico. I mondiali che sono ricordati, questi mondiali del 1986, che sono ricordati un po' come i mondiali di Maradona. Infatti durante quei mondiali lui fu un po' l'assoluto dominatore di quel torneo. Infatti ricordiamo del suo gol del secolo, in cui, scartando mezza difesa avversaria, partendo da metà campo, ha poi appunto segnato, e il suo gol un po' controverso, quello di mano. Insomma, ricordiamo di questi mondiali dove appunto vinse l'Argentina, come i mondiali in cui tra l'altro il pubblico messicano rese celebre la ola, che poi da allora appunto viene un po' utilizzata, è un po' un fenomeno globale in tutti gli stadi. Quindi

Quindi, anche se abbiamo parlato di caldo torrido, di estati molto calde, quell'anno il mondiale fu appunto vinto dall'Argentina e fu segnato da Maradona nonostante il caldo.

0: Visita Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in Corso Umberto I 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
16: Fossi in te sarei nervoso.
15: Sette eredi.
17: Chi è il prossimo?
15: Una fortuna. Nessun testimone.
16: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
15: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
18: Sai come andrà a finire.
15: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Negramaro su RVL La Radio con Il Posto dei Santi. Io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E se il confronto di oggi ruota attorno all'estate che sta arrivando con il solstizio d'estate di domani, non si può che parlare del Festival Bar. Visto che stiamo parlando del 1986, non possiamo che non menzionare la storica manifestazione musicale itinerante che è andata avanti e ha segnato le estati dal 1964 al 2007. E parlando del 1986 e del Festival Bar, parliamo di Run to Me, una canzone di Tracy Spencer che proprio quell'anno nella sezione Rivelazione ha vinto appunto il Festival Bar. Ma non solo questo, infatti dopo la vittoria la canzone non è sparita, anzi è diventata un po' il tormentone di quell'estate, la canzone su cui gli italiani nel 1986 hanno ballato. Infatti era un classico pezzo pop che parlava dell'amore, del desiderio di fuga, diceva corri da me, ed era perfetto un po' per la sua leggerezza, per poterla ballare d'estate sulle spiagge. E quindi Tracy Spencer con Run to Me.

Continuiamo il confronto tra il 1986 e il 2006 e lo facciamo continuando a parlare d'estate, ma soprattutto dei mondiali estivi, che nel 1986 abbiamo parlato appunto dei mondiali in Messico dove vinse l'Argentina, ma se adesso parliamo del 2006 non possiamo che parlare dell'anno in cui l'Italia ha vinto ai mondiali di calcio. Quindi noi sicuramente quei mondiali di quell'estate del 2006 non ce li possiamo scordare. L'Italia quindi appunto ha conquistato il quarto titolo mondiale quell'anno, battendo la Francia ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ed era appunto guidata da Marcello Lippi, che è riuscito appunto a portare l'Italia alla vittoria. E insomma non ce lo dimentichiamo, non ce lo possiamo dimenticare. Come ce lo dimentichiamo? Io nel 2006 avevo un anno, quindi sicuramente non me lo ricordo tanto bene quanto molti altri, però nella nostra storia è indimenticabile.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Every breath in
3: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
4: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
5: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma. Il gruppo sportivo cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca è arrivata anche nel VCO, la maxi operazione della Polizia di Stato che ha toccato 26 città del nord e centro Italia contro furti e rapine. Nella nostra provincia agenti della squadra mobile della sottosezione di Polizia Stradale di Romagnano Sesia hanno trovato su un furgone abbandonato vari attrezzi atti allo scasso, capi di abbigliamento e 5 sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato trattarsi oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario. Una pattuglia del settore di polizia di frontiera di Domodossola ha identificato un 32enne di nazionalità rumena domiciliato a Milano che stava rientrando in Italia su un Eurocity proveniente dalla Svizzera. Dal riscontro delle banche dati è emerso che a carico dell'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Busto Arsizio per reati di furto aggravato compiuti negli ultimi anni nel territorio nazionale, in seguito ai quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era evaso più volte facendo perdere le proprie tracce. Il giudice aveva così deciso di aggravare la misura a suo carico con la custodia in carcere. L'uomo è stato così arrestato dagli agenti della polizia di frontiera a Domese e portato in cella a Verbagno. È stato presentato il nuovo CDA della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore, presidente l'avvocato Gabriele Pipicelli, vicepresidente Alessandra Langosco, completa il consiglio di amministrazione Federica Visconti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

domani 21 giugno solstizio d'estate, inizia ufficialmente l'estate, anche se con le temperature che ci sono l'avevamo già intuito, insomma. Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto, e il confronto di oggi è proprio basato sull'estate, l'estate che sta arrivando e che si fa sentire con il suo calore. E parlando del 2006, parliamo di Happy Hour, il tormentone estivo di quell'anno di Ligabue. Infatti il brano è uscito come singolo di lancio dell'album Nome e Cognome Tour e divenne poi appunto il tormentone assoluto dell'estate del 2006. La canzone voleva essere un ritratto generazionale, infatti voleva raccontare della frenesia, delle aspettative, delle delusioni, insomma di tutto il mondo della routine del lavoro, e poi del momento finale, il momento di evasione, un po' insomma quel momento dell'aperitivo, infatti come si chiama appunto la canzone Happy Hour. Vuole essere un po' una critica agrodolce a questo modo di vivere moderno fatto di apparenze, tentativi, no? Quindi è un brano che vuole fotografare una generazione che tra un bicchiere e l'altro cerca di capire se la vita che sta vivendo è davvero quella che desidera.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
13: Hear the clock ticking on the wall.

Alex Warren su RVL la radio con Eternity. Ma ve lo siete mai chiesti come funziona la gerarchia delle tendenze, le mode, come nascono, come si creano, si diffondono? Ecco, nel 1986 la piramide era molto più rigida, c'erano i grandi stilisti, Armani per esempio, Versace, che dettavano legge nelle loro sfilate, poi le riviste come Vogue, Elle le traducevano e la televisione le portava nelle case, tutti le scoprivano e poi tutti provavano ad indossarle e imitarle. Nel 2006 invece questo cambia completamente, la tendenza inizia a essere un pochino più orizzontale, infatti è l'alba dei social media e gli adolescenti iniziano a copiare lo stile di una rockstar per esempio, o addirittura iniziano a personalizzare, cercando di copiare appunto le mode e le tendenze, i vestiti che comprano magari nei mercatini.

Ma quindi come cambia la musica negli anni? Ne parliamo in conclusione di questa seconda ora insieme nel confronto tra il 1986 e il 2003. Infatti, se nel 1986 il suono, insomma, la musica era dominata da sintetizzatori analogici, da quel suono che non si può non riconoscere perché è un po' patinato, un po' spaziale, sembra ultra tecnologico, insomma. Nel 2006 invece il suono è caratterizzato da una produzione un po' più aggressiva, i software iniziano a dominare la scena ed è il periodo in cui l'autotune inizia a essere usato non solo per correggere le intonazioni, ma anche come un vero e proprio effetto stilistico. Se nel 1986 poi il modello di successo era il professionista, la star, che insomma aveva un talento innegabile e riusciva ad arrivare al successo, nel 2006 invece vediamo una tendenza e un concetto che nasce di famous for being famous, quindi famoso perché sei famoso, senza nessun talento particolarmente specifico. Quindi, riassumendo, se nel 1986 le persone guardavano le stesse cose, ascoltavano la stessa musica, avevano un senso un po' condiviso di quello che erano le mode e le tendenze, nel 2006 invece è l'anno in cui la tecnologia ha dato a chiunque la possibilità di accedere a una quantità estrema di informazioni ed andare ognuno un po' per la propria strada, insomma. Ma con GNC, Generazioni a Confronto, continueremo il confronto tra altri anni fino alle 15.

0: diretto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 20 giugno. Tra architetture monumentali, giardini storici, teatri naturali e memorie che attraversano i secoli, le ville di Tivoli da domani inaugurano l'estate. Alle porte di Roma, Villa Adriana e Villa d'Este, entrambe riconosciute Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, diventano il palcoscenico di Villa Estate 2026. Un programma di appuntamenti che attraverserà l'estate intrecciando grandi protagonisti della scena culturale italiana con alcuni dei luoghi più straordinari del patrimonio storico nazionale. A inaugurare la rassegna, il concerto spettacolo Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, ospitato a Villa Adriana alla presenza dello stesso Mogol. Un appuntamento simbolico che apre una stagione costruita attorno al dialogo tra memoria e contemporaneità, tra la forza evocativa dei luoghi e quella delle arti che li abitano. Il direttore di Villa Adriana e Villa d'Este è Alberto Samonà.
1: Inauguriamo Villa Estate, la stagione dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, con un ospite d'eccezione, Mogol, e insieme a Gianmarco Carroccia ci farà vivere i grandi successi di Canzoni Senza Tempo, quelle del duo Mogol Battisti. E sarà una festa, la festa della musica appunto a Villa Adriana, ma sarà un'estate di iniziative culturali. Avremo una rassegna teatrale dedicato al mito Eroides, al santuario di Ercole Vincitore. Poi sempre a Villa Adriana, Alessandro Preziosi nella seconda metà di luglio con le memorie di Adriano. E ancora ad agosto celebreremo il bicentenario di Collodi con Eterno Pinocchio, tra gli ospiti Giordano Bruno Guerri. E ancora a settembre, nell'anniversario di San Francesco, il canto delle creature con Ambrogio Sparagna.
0: Si chiama Hit Parade ed è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, disponibile in radio e su tutte le piattaforme. Travolgente, luminosa, piena di energia, Hit Parade gioca con l'ironia e con il piacere che conquista al primo ascolto. Una canzone che si muove con naturalezza dentro al mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi. Con il suo ritmo contagioso, il suo spirito libero, il brano celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza.
2: C'è una gran voglia di cantare questa canzone, vediamo. La canzone si chiama Hit Parade, come si dice, come dice qui questo titolo.

arriva un fumetto che educa alla salute. L'obesità nell'età evolutiva è una delle sfide più complesse per la sanità pubblica, perché può condizionare la salute dei più piccoli con conseguenze che si estendono lungo tutto l'arco della vita. Con l'obiettivo di promuovere stili di vita più sani e una maggiore consapevolezza del benessere, è nato il volume Salute Pinocchio, il corpo in equilibrio, un manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network Presa, Prevenzione e Salute, Giunti Editore. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

Emma su RVL la radio con L'amore non mi basta. Oggi continuiamo a parlare d'estate con questi 33 gradi fuori. Infatti con GNC Generazioni a Confronto continuiamo i nostri confronti fra gli anni, partendo questa volta dal 1996 e dall'estate di quell'anno. L'estate di quell'anno è caratterizzata dai giochi olimpici di Atlanta, che tra l'altro sono ricordati come i giochi del centenario. Infatti il primo fu nel 1896. Quell'anno i giochi olimpici furono un'edizione storica per l'Italia, infatti chiuse al sesto posto del medagliere con 35 medaglie totali, brillando in particolare nel ciclismo, nello scherma e nel canottaggio. Quindi se i giochi olimpici di quell'anno erano particolarmente ricordati da tutti come appunto i giochi del centenario, sicuramente anche l'Italia non se li è scordati e anzi se li ricorda molto bene. E adesso c'è Repeated di Ed Sheeran e Martin Garrix.

Se parliamo del 1996 e delle canzoni di quell'anno, non possiamo che non parlare di una canzone che ha segnato l'estate delle coppie italiane. Più bella cosa di Eros Ramazzotti, una canzone che era una dichiarazione d'amore dedicata a Michelle Hunziker, all'epoca compagna di Eros appunto, ed era una canzone che celebrava la bellezza dell'innamoramento, descriveva il partner come la cosa più bella, appunto, più bella cosa di te non c'è, in un modo molto semplice, molto diretto, lontano da qualsiasi metafora complessa. Era insomma una dichiarazione d'amore cristallina, pura. E così su RVL la radio, più bella cosa di Eros Ramazzotti.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
6: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

14:23 su RVL la radio, continuiamo il confronto tra il 1996 e il 2016. Se avevamo parlato dei giochi olimpici di Atlanta nell'estate del 1996, nel 2016 parliamo dei giochi olimpici, questa volta in Brasile. Si sono infatti tenuti a Rio de Janeiro tra il 5 e il 21 agosto proprio del 2016. Lo ricordiamo noi italiani perché gli azzurri hanno chiuso al 9° posto nel medagliere, conquistando 28 medaglie complessive, 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi. I giochi hanno affrontato diverse difficoltà in realtà quell'anno, tra preoccupazioni legate alla sicurezza, l'inquinamento delle acque e lo scandalo del doping che aveva coinvolto numerosi atleti russi, ma insomma poi alla fine la città è riuscita a trasformare l'evento in questa grande celebrazione globale che dovrebbe appunto essere. Noi torniamo tra pochissimo.

Ma se parliamo dell'estate del 2016, non possiamo che non parlare di quel tormentone che è rimasto nella nostra testa, nelle nostre orecchie per l'estate intera e poi probabilmente anche di più. E adesso che la sentiremo non potrete che dire sì, me lo ricordo. Sto parlando di Sofia, di Alvaro Soler. Quel tormentone, quel brano un po' pop latino con elementi dance, ma soprattutto con quel riff di chitarra orecchiabile, indistinguibile, che rimane ancora nelle nostre teste. Lo risentiremo adesso e ci ricorderemo, diremo sì, era proprio quello. Ma nonostante la musica fosse molto festosa, appunto adatta al tormentone estivo, il testo in realtà è piuttosto malinconico. Infatti racconta della fine di un amore dove il protagonista prende consapevolezza che l'amore è finito, nonostante appunto rimanga la bellezza del ricordo. Però insomma ci rimane in testa per questo riff di chitarra, quindi adesso Alvaro Soler con Sofia.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 3, il City Sub 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muovere all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Ma ve li ricordate i choker? Quelle collane così strette sul collo che quasi sembrava che ti stessero strozzando. Ecco, quindi forse è meglio che non sono più di moda. Però nel 2016, così come i choker, anche i pantaloni a vita alta, le scarpe con la zeppa, i tessuti sintetici, erano di moda. Ma perché erano di moda? Perché nel 2016 era in atto un po' questa nostalgia ossessiva proprio per il 1996. Quindi se vogliamo parlare di un confronto tra il 1996 e il 2016 per le loro mode, le loro tendenze, non possiamo che dire che il 2016 ha insomma un po' rubato, potremmo dire, dal 1996. Ora però su RVL la radio c'è Calvin Harris con How Deep Is Your Love.

con GNC Generazioni a confronto su RVL la radio. Continuiamo a mettere a confronto il 1996 con il 2016 e parliamo in questo caso delle tendenze in fatto di bevande. Infatti parliamo del 1996 come di un anno in cui la bevanda, potremmo dire simbolo, era la bibita gassata oppure il tè freddo in lattina, comunque insomma quelle bevande. Nel 2016 invece è l'anno in cui un po' inizia quel senso di mixology, quei cocktail più particolari, più pensati, o anche la birra artigianale. E se nel 1996 il vino veniva consumato in modo un po' meno consapevole, nel 2016 invece c'è una riscoperta dei vini naturali, dei vini locali. Ma ora c'è Fred De Palma su RVL la radio.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

14.54 su RVL La Radio, concludiamo il confronto tra il 1996 e il 2016 parlando della musica che ha caratterizzato quegli anni. Se infatti il 1996 era l'anno del Britpop, in cui la produzione era spesso un po' sporca ma soprattutto autentica, con strumenti reali in primo piano, il 2016 invece è l'anno in cui è la trap a iniziare a colonizzare le classifiche mondiali. Ma c'è da dire che nel 1996 le figure, le star più famose e più importanti mantenevano una certa distanza che oggi in realtà sarebbe molto impossibile, che iniziava a essere impossibile anche nel 2016, dove personalità come Kylie Jenner, Chiara Ferragni hanno dimostrato che il potere non deriva più dal farsi vedere, ma dal farsi vedere il più possibile.

0: Il tempo dei confronti su RVL La Radio con GNC Generazioni a Confronto purtroppo è giunto al termine. Io sono Giorgia Carmine e vi do appuntamento però per sabato prossimo, sempre dalle 12 alle 15. E intanto vi auguro un buon weekend.
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL La Radio con Giorgia Carmine.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
2: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
1: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayao Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco, in prima fila, di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ci meritiamo di più, ma vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non basta e che bisogna salire di livello contro queste squadre.
1: Domani la sfida col Giappone, dall'8 luglio, terza e ultima tappa ad Hong Kong, dal 22 al 26 le finali a Macao in Cina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico intenso con code sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio. Per traffico e lavori si sta in coda sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Code poi sulla A9 Milano-Como-Chiasso verso la Svizzera tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla A1 Milano-Bologna incidente con code tra Modena Nord e svincolo A22 in direzione di Milano. File ma per traffico sul tratto Firenze Roma della A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica. Un incidente sta provocando file tra Faenza e Forlì in direzione mare verso Ancona. In provincia di Livorno chiusa la via Aurelia per incidente nei pressi dell'ingresso del Maraccone nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Super

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Let's go. Sounds good.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Every breath and
11: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Una pattuglia del settore di polizia di frontiera di Domodossola ha identificato un 32enne di nazionalità rumena con domicilio a Milano che stava rientrando in Italia su un Eurocity proveniente dalla Svizzera. Dal riscontro delle banche dati è emerso che a carico dell'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Busto Arsizio per reati di furto aggravato compiuti negli ultimi anni nel territorio nazionale, in seguito ai quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era evaso più volte facendo perdere le proprie tracce. Il giudice aveva così deciso di aggravare la misura a suo carico con la custodia in carcere. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera Domese e condotto in cella a Verbania. È arrivata anche nel VCO la maxi operazione della Polizia di Stato che ha toccato 26 città del nord e del centro Italia contro furti e rapine. Nella nostra provincia agenti della squadra mobile della sottosezione di polizia stradale di Romagnano Sesia hanno trovato su un furgone abbandonato vari attrezzi per lo scasso, capi di abbigliamento e 5 sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato che fossero oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario. È stato presentato il nuovo CDA della Fondazione 120 il Maggiore. Presidente l'avvocato Gabriele Pipicelli, vicepresidente Alessandra Langosco, completa il consiglio di amministrazione Federica Visconti. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
20: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
22: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend inondato di note per la Festa Europea della Musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale Festa della Musica dei Giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
3: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo VI. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana, e lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno. Ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
2: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. Divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon sabato pomeriggio, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, come ogni sabato dalle 16 alle 18 con me Marco Pennacchini, solo qui su RVL. Oggi iniziamo andando indietro nel tempo, 1977, Ram Jam, eh sì, questo è proprio Black Bay Day.

cosa fai questa sera? C'è Noemi con il suo ultimo singolo su RVL. Io intanto stasera ancora non lo so, ma adesso vi ricordo i punti di contatto: 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo Instagram, Facebook, X, ci trovate sempre come RVL la radio, è scritto tutto minuscolo, ma basta scrivere RVL, compariamo praticamente subito. Siamo ovunque, lo sapete, con l'FM, con la qualità digitale del DAB, con lo streaming RVL.it, e poi vi ricordo l'app scaricabile gratuitamente sia per Android che per iPhone, visto che qualcuno magari no in aria di partenza durante questo fine settimana, e quindi buone vacanze a sto punto. Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
14: Every breath in appreciation.
15: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
16: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
17: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
18: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
19: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
20: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Bam Bam Bambina, c'è Elettra Lamborghini su RVL. Siamo ad un giorno, ma siamo già in estate, domani sarà l'inizio, no, da calendario dell'estate 2026, ma già da un po' la stiamo vivendo anche qui su RVL e la radio. Qual è uno dei temi ricorrenti dell'estate? Voi state pensando alle vacanze al mare, l'abbronzatura, i mondiali, no, come quest'anno? No, assolutamente no, sono i matrimoni. Quanti matrimoni siete andati già, oggi che è 20? Oppure a quanti andrete già? Quanti inviti avete accumulato quest'anno? Magari c'è il vostro? E allora auguri pure per quello, fateci un po' sapere come vi comportate. Destiny's Child, Independent Woman. Yes.

il matrimonio, un momento bello di aggregazione, si sta insieme, tutto bello, con un caldo terribile, magari, no? Ogni tanto bisogna affrontare pure quello, però diciamoci la verità, affrontare il matrimonio, soprattutto per chi non si deve sposare, è un bel passo, una scelta d'amore, tutto quello che volete, però bisogna considerare anche i costi, le location, tutto quello che c'è, no? Il ristorante, gli invitati, le bomboniere, i vestiti, c'è una bella cosa da mettersi a tavolino, fare una bella lista e vedere un po' quanto viene fuori. Ed è uno dei trend degli ultimi anni, pensare un po' a dei matrimoni low cost oppure delle scelte per rientrare dei costi, no? Fare una scelta particolare per fare in modo di non spendere eccessivamente, ma comunque fare una bella festa. Ecco, lo chiedo anche ai professionisti del settore, i vari wedding planner all'ascolto, che cosa vanno chiesto gli sposi quella volta? Cioè, siamo Ray J, Flamenco Paranoia. Don't.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Lady Gaga e Deci Runway su RVL. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 18. Stiamo parlando di matrimoni. La tendenza è di provare a fare un matrimonio low cost. E sapete chi è andato incontro a questa scelta? Sabato prossimo, il 27 di giugno, in 5 store IKEA svedesi, ci sarà il matrimonio all'IKEA. 15 coppie si sposeranno all'interno degli store. L'IKEA ha scelto di fare questa promozione in Svezia solamente al momento, come scelta di marketing, ma anche come eventuale magari proposta per il futuro. Come, no? Dove ti sposi? Tu, io mi sposo in quella villa, no? Eccetera. Tu, io all'IKEA. Magari hanno proposto, hanno fatto un prezzo buono e vado.

Emma insieme a Laz con Amore Cane. Sabato 27 giugno, quindi sabato prossimo, ci sarà questa apertura straordinaria a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Chiedo scusa agli amici svedesi all'ascolto se ho sbagliato, sicuramente ho sbagliato qualche accento. Sono 5 città e 5 store in queste città dell'IKEA che apriranno le porte dei matrimoni. 15 coppie si sposeranno nella filosofia low cost con un pacchetto comunque tutto incluso. C'è il rito civile ufficiale, ci sarà un menù in perfetto stile IKEA e ci sarà anche la festa post cerimonia. Addirittura l'azienda regalerà qualcosa agli sposi, presumibilmente qualche mobile o comunque qualche buono. Ed è una scelta di marketing che ha già attratto l'occhio dei vari media internazionali, perché potrebbe essere davvero una proposta interessante, una proposta per il futuro. Mick, Beautiful Freaks.

0: solido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

convento, ci sono Giovanotti e Alfa insieme su RVL Radio nel sabato di Occhio al Penna. Vi sposereste in una sorta di centro commerciale? Se va incontro ovviamente ai vostri gusti, ovviamente, e alle spese, magari vi arriva un preventivo più basso, perché no, l'IKEA appunto sabato prossimo farà questo matrimonio, 15 coppie, 3 coppie per store, per una cosa comunque che non è dato conoscere il prezzo, però sarà tutta fatta perfetta con fiocchettini, lustrini, non sarà una cosa estremamente bassa, low cost, anzi addirittura qualcuno parla di un nuovo lusso, no, all'interno della scelta della location. E quindi aspettiamo a sto punto, poi nella settimana dal 29 vedremo se uscirà qualche report, qualche foto per vedere come è andata per queste coppie, e magari qualcuno comincerà anche qui in Italia a andare in giro e dire: senti, ma mi posso sposare qui all'IKEA? No, magari ho qualche altro negozio. The Bausa Magnetic.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. Divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Mail, No Doubt, su RVL. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al penna. Fino alle 18 di questo 20 giugno 2026, trend dell'estate, il matrimonio, come ogni estate che si rispetti. Poi ne torneremo a parlare magari durante questa estate 2026. Stiamo vedendo però il lato low cost dei matrimoni. Abbiamo parlato dell'IKEA, sabato prossimo ci saranno questi 15 matrimoni in 5 store svedesi dell'IKEA, e si farà questa prova per vedere se la location può essere buona anche per questo. Ma attenzione, perché si parla sempre di più di pubblicità, nel senso la pubblicità durante i matrimoni.

Brash con Daddio. Vi ricordo lo 0323 55 21 24 che è la linea per i vostri messaggi qui da noi, social, Instagram, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio, social che sono già diventati una sorta di album fotografico low cost, no? Perché quanti si sposano, poi pubblicano direttamente sui social tutte le foto, così almeno, no? Fai un passo in avanti. A proposito di pubblicità, voi sareste favorevoli ad inserire degli spazi pubblicitari all'interno del vostro matrimonio? Vi faccio un esempio. Entrano gli sposi nella location, arrivano gli sposi, bravi, no? Con il DJ fa partire la base, tutto quanto. L'entrata degli sposi è offerta da, e parte la pubblicità. O ci sarà proprio un banditore che farà lo spot. È il momento del brindisi, il brindisi per gli sposi, evviva tutto quanto. Il momento del brindisi è offerto da, e pure l'altra pubblicità. Tutto per rientrare di qualche euro. Tame Impala, Dracula.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e l'innesto con la tangenziale sud in direzione Pinerolo. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Dosabettole e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto.

0: pensare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Colors con Rolling Stones nel sabato di Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 18. Saluto Antonella che scrive allo 0323 55 21 24 che se fa rientrare di qualche euro, perché no, la pubblicità all'interno del matrimonio. E guardate che ci si sta pensando sempre di più. Addirittura leggevo che qualcuno affitta nelle location durante il suo matrimonio degli spazi per le aziende. Tipo, avete presente le fiere, no? Oppure le sagre di paese, le feste, poi dove vai? Ci sono i banchetti dove si mangia, ma c'è anche quel banchetto dove c'è il rivenditore di qualsiasi cosa, dal cibo agli elettrodomestici a tutto quanto, che sta lì. E voi pensate ad un matrimonio, ci sono anche dei momenti in cui, no, si sta un po' più calmi, vai lì, ti senti la vendita e magari quello vende qualcosa e tu rientri, no, per l'organizzazione del matrimonio. Somber Potential.

Certo, un'altra cosa a proposito di pubblicità potrebbe essere quella degli sponsor, e ci hanno pensato già in Francia qualche mese fa un imprenditore delle startup del new tech, no? Avete presente, di informatica, bitcoin, queste cose qui, è andato in giro per alcune aziende a chiedere pubblicità per il suo matrimonio, nel senso: io mi sposo, mi metto questo vestito qui, la giacca è a vostra disposizione, posso mettere, a seconda di quanto investite, una toppa con il vostro sponsor, perché ci saranno tanti fotografi, le foto poi andranno in giro e io pubblicizzerò il vostro marchio. E all'inizio erano un po' tutti titubanti, poi alla fine è riuscito, tant'è che si è spostato questa giacca e sembrano, avete presente le tute di Formula 1 con i piloti che sono tutti pieni, no, di toppe, di sponsor, la stessa praticamente identica cosa, è rientrato comunque di più di 10.000 euro.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris a questa edizione di RVL Informa. Una pattuglia del settore di polizia di frontiera di Domodossola ha identificato un 32enne di nazionalità rumena con domicilio a Milano che stava rientrando in Italia su un Eurocity proveniente dalla Svizzera. Dal riscontro delle banche dati è emerso che a carico dell'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Busto Arsizio per reati di furto aggravato compiuti negli ultimi anni nel territorio nazionale, in seguito ai quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era evaso più volte facendo perdere le proprie tracce. Il giudice aveva così deciso di aggravare la misura a suo carico con la custodia in carcere. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera Domese e condotto in cella a Verbania. È arrivata anche nel VCO la maxi operazione della Polizia di Stato che ha toccato 26 città del nord e del centro Italia contro furti e rapine. Nella nostra provincia agenti della squadra mobile della sottosezione di polizia stradale di Romagnano Sesia hanno trovato su un furgone abbandonato vari attrezzi per lo scasso, capi di abbigliamento e 5 sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato che fossero oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario. È stato presentato il nuovo CDA della Fondazione 120 il Maggiore. Presidente l'avvocato Gabriele Pipicelli, vicepresidente Alessandra Langosco, completa il consiglio di amministrazione Federica Visconti. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

siamo tornati indietro al 1994, Julia Roberts, questa è Want You, direttamente da Natural Thing, l'album d'esordio di Julia Roberts, una voce straordinaria per quanto riguarda la dance, il funk soul, il disco jazz, 10.000 categorie per questo brano e questa voce unica qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Pin, ci sono anche Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

stavo parlando qualche minuto fa di questo imprenditore francese che ha messo degli sponsor sulla sua giacca del vestito del matrimonio, ha raccontato, poi intervistato, che ha provato anche a chiederlo alla moglie. Ha detto: senti, ti andrebbe di mettere, no, sul tuo vestito da sposa qualche cosa di sponsor? La moglie ha detto: non ha neanche risposto, l'ha solo guardato. E in quello sguardo lui ha capito che forse sarebbe stato meglio non fare mai quella domanda, neanche pensarla minimamente. E quindi si è sacrificato, tra virgolette, lui, mettendo appunto le varie toppe e i vari sponsor sulla sua giacca. Lei il vestito bianco, tranquillo, senza neanche una cosa extra. Sienna Spyro, Material Lover.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

C'è Gaia con Bossa Nostra su RVL la radio, questo è Occhio al Penna. Negli Stati Uniti però, visto che parlavamo prima di spose con sponsor, mentre in Francia a quanto pare una sposa non era stata molto d'accordo e non ha voluto sponsor sul suo vestito, negli Stati Uniti ci sono stati già dei casi in cui spose hanno dato l'ok, quindi andavano con il velo con sopra la sponsorizzazione sopra, anche sul vestito c'erano delle scritte, tutto per rientrare per quanto riguarda di qualche dollaro, euro, di qualche soldo in generale per l'organizzazione del matrimonio. Sicky Watch Rouse, Tiny Rising.

Marco Pennacchini è tutto, io vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì a partire dalle 16 con Occhio al Pin qui su RVL Radio. Ora vi lascio con Piero Pratesi e Ti ricordi quando?

0: poco su RDL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. Divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RVL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RVL. Ti ricordi quando hashtag Save the Vinyl conduce Piero Pratesi.

abbiamo aperto l'appuntamento di questo weekend con Ti ricordi quando su RVL, la radio con Piero Pratesi, andando all'11 di aprile del 1980, l'LP McCartney 2 o McCartney 2, chiamatelo come volete. Tra l'altro questa canzone Coming Up di Paul McCartney appunto durava nella versione dell'LP e del 45 giri 3 minuti e 49, non cambiava niente, cambiava però nella full length che durava 5 e 35 e nella live in Glasgow 4 minuti e 10. Canzone che raggiunse la vetta della Hot 100 di Billboard il 20 di giugno del 1980 per rimanerci 3 settimane consecutive, numero 1 in Canada, numero 2 in Australia, Nuova Zelanda, nella Cash Box di Billboard e nella UK Single. Questa canzone ricevette il disco d'oro in USA, appunto Paul McCartney con Coming Up. Abbiamo aperto così l'appuntamento di Ti ricordi quando di questo weekend su RVL, la radio con Piero Pratesi che vi accompagna come ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 nel tuffo nei ricordi con la musica dagli anni 70-80 che viene suonata però tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. È il periodo dove solitamente spaziamo per quanto riguarda la musica che vi propongo in Ti ricordi quando, è dal 1970 al 1989. Questo il periodo dove solitamente ci muoviamo. E adesso ci avviciniamo per certi versi al periodo estremo perché siamo nel 1993, quando l'uomo che aveva ingoiato un woofer, Mr. Barry White, ci regala questa canzone che successivamente riproporrà con Lisa Stanfield. Questa però è l'originale di Never, Never Gonna Give You Up.

La voce incredibile di Barry White per questa Never Never Gonna Give You Up, suonata qua all'interno di RVL, ti ricordi quando? Come potete contattare RVL e la radio? Direi che è tutto semplice attraverso il nostro numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp 0323 55 2124, ve lo ripeto 0323 55 2124, ma anche attraverso i social. Cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower, e vi invito anche a seguire la mia pagina personale su Instagram, vale a dire Piero il Cobra Pratesi, perché vi pubblico un sacco di materiale, soprattutto nelle stories dedicate alla musica 70-80 suonata in vinile, che vi propongo non solo il sabato e la domenica all'interno di Ti Ricordi Quando, ma anche nello speciale Ti Ricordi Quando alle 10:20 da lunedì a venerdì, e anche negli appuntamenti dedicati alla così live dedicati alla musica in vinile durante gli aperitivi o le serate appunto con la musica 70-80 di Ti Ricordi Quando proposte in vinile. 1988 è anche il titolo dell'EP di Edoardo Bennato, che poi riprende una canzone che in originale arrivava dal 1969, la cantava Joe South ed era Games People Play. Lui intitola proprio il singolo principale da questo EP Il Gioco Continua, Games People Play. Molti di voi ricorderanno anche la canzone, la versione degli Inner Circle. Questa è la versione di Edoardo Bennato, 1988, Il Gioco Continua.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla 6 Torino-Savona invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli di Ceva e Niella Tanaro in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per ricordare la circolazione a senso unico alternato consentita all'interno del tunnel del Tenda da lunedì a venerdì in fascia oraria 6-8 e 18-21, mentre il sabato e la domenica senso unico alternato attivo in fascia oraria 6-21. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
10: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
14: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Imagination in RVL, ti ricordi quando Body Talk, che tra l'altro questa versione uscita per il mercato olandese veniva spacciata questa canzone come il remix di Body Talk, in realtà l'originale è uguale, identica, non cambia niente, però ho voluto raccontarvi questa cosa particolare per chi colleziona vinile, perché è una copertina diversa rispetto alla versione di Body Talk ufficiale uscita per il mercato europeo e soprattutto per quello italiano, mentre nella versione olandese c'è la side A Breathless, la side B Body Talk Remix che ho ascoltato e che avete ascoltato anche voi perché ve l'ho appena suonata qua in RVL, ti ricordi quando, ed è uguale, è l'originale praticamente, non c'è nessun remix, anche perché poi avremo l'appuntamento apposito dedicato alle standard version o al remix qua in ti ricordi quando. Ve le suoniamo di santa ragione su RVL la radio con la musica 70-80 proposta tutta però in vinile, secondo l'hashtag Save the Vinyl. Vi porto nel 1983 con Vasco Rossi, Mi piaci perché...

Mi piaci perché Vasco Rossi tutta ce la siamo ascoltata fino in fondo su RVL la radio all'interno dell'appuntamento dedicato alla musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile hashtag Save the Vinyl per ti ricordi quando in onda appunto sabato e domenica tra le 18 e le 20. Attenzione perché dal 1983 che era l'anno con cui Vasco Rossi usciva in questa Mi piaci perché vi porto nel 1987 con gli U2. La canzone è un inizio molto lento, molto basso. Where the streets have no name in RVL. Ti ricordi quando?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Every breath and appreciation.
3: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
4: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
5: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
14: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
15: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
20: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca è arrivata anche nel VCO, la maxi operazione della Polizia di Stato che ha toccato 26 città del nord e centro Italia contro furti e rapine. Nella nostra provincia agenti della squadra mobile della sottosezione di Polizia Stradale di Romagnano Sesia hanno trovato su un furgone abbandonato vari attrezzi atti allo scasso, capi di abbigliamento e 5 sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato trattarsi oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario. Una pattuglia del settore di polizia di frontiera di Domodossola ha identificato un 32enne di nazionalità rumena domiciliato a Milano che stava rientrando in Italia su un Eurocity proveniente dalla Svizzera. Dal riscontro delle banche dati è emerso che a carico dell'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Busto Arsizio per reati di furto aggravato compiuti negli ultimi anni nel territorio nazionale, in seguito ai quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era evaso più volte facendo perdere le proprie tracce. Il giudice aveva così deciso di aggravare la misura a suo carico con la custodia in carcere. L'uomo è stato così arrestato dagli agenti della polizia di frontiera a Domese e portato in cella a Verbagno. È stato presentato il nuovo CDA della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore, presidente l'avvocato Gabriele Pipicelli, vicepresidente Alessandra Langosco, completa il consiglio di amministrazione Federica Visconti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
20: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
23: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
24: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

Work, The Telephone Call. Siamo a febbraio del 1987, Electric Café era long play. Questo tra l'altro è il secondo numero uno nella disco charts di Billboard. Sì, avete capito bene, nella disco charts di Billboard. Il primo era stato il 10 di gennaio dell'87, Music Non Stop. Questo invece arriva al numero uno il 25 di aprile dell'87 per rimanerci due settimane consecutive. Questa versione di Telephone Call è diversa da quella che trovate nell'LP appunto Electric Café. L'abbiamo suonati qua e Kraftwerk con Telephone Call su RVL, la radio in Ti Ricordi Quando, il programma dedicato alla musica 70-80 suonata in vinile con Piero Pratesi che vi accompagna come ogni weekend in questo tuffo nei ricordi. Vi parlavo prima della versione estesa, in questo caso remix, e vi porto nel 1989 con Luis Veronica Ciccone. A remixare la sua canzone c'è Shea Pettibone. La canzone in questione è Like a Prayer.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
10: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Psychedelics, Fools con Heaven 1984 all'interno di RVL. Ti ricordi quando su RVL la radio? Vi ricordo anche come scaricare l'applicazione di RVL, perché è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare RVL la radio, come dico sempre, vi ricordo, scrivetelo per esteso in modo che voi poi possiate scaricare gratuitamente l'applicazione di RVL, che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione ad internet. Ovviamente l'ascolto e la qualità audio è digitale. L'applicazione di RVL è dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, per far sì che possiate anche ascoltare in auto sempre in qualità digitale, premesso che ci sia una connessione ad internet, RVL la radio. E ora, dal 1984, l'anno dei Psychedelic Furs, vi porto nel 1982. C'è Cristiano Minellon e Dario Farina che scrivono questa canzone per i ricchi e poveri, Made in Italy.

Made in Italy, ricchi e poveri in Ti ricordi quando su RVL la radio con Piero Pratesi. Adesso vi porto, siamo nel 1979, vi porto dove c'erano Nile Rodgers, Bernard Edwards come bassista straordinario, Tony Thompson e poi Alpha Henderson e Lucy Martin alle voci, che tra l'altro avevano sostituito Norman Jane Bright, che aveva deciso di fare un progetto solista sempre prodotto dagli Chic, perché è di loro che stiamo parlando. Come del resto la maggior parte dei brani degli Chic era una sorta di loro marchio di fabbrica, anche questa canzone inizia col ritornello My Forbidden Lover.

My Forbidden Lover, Lee Chic in RVL. Ti ricordi quando? Seguiteci sui social, seguite su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, RVL la radio official. Ma vi consiglio, come ho già fatto in apertura di programma,

parole dalla Spagna, no controles. Questa non so perché, non chiedetemi il motivo, non lo so, ma quando è partita mi ha ricatapultato letteralmente negli anni 80, qualcosa di incredibile, il potere della musica. E come dico sempre, io mi auguro che anche a voi faccia lo stesso effetto la le canzoni che vi suoniamo tra il 1970 e il 1989 all'interno di Ti ricordi quando. Questa dei No Controles, cioè scusate, degli Olé Olé No Controles, era del 1983. Non so, quando ho iniziato a cantare mi sono rivisto in quel periodo, in quell'anno, quando questa canzone suonava per radio, perché poi principalmente le ascoltavamo per radio, magari qualcuno registrava anche con la cassettina per beccare la canzone aspettando il momento giusto per registrarla. Però effettivamente non so perché, ribadisco, mi sono sentito catapultato nel 1983 ad ascoltare alla radio No Controles degli Olé Olé. Ve le suoniamo di santa ragione all'interno della programmazione dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile con Piero Pratesi su RVL la radio Ti ricordi quando. E ora vi porto nel 1976. Con noi c'è Il Giardino dei Semplici con Vai.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Gli ultimi aggiornamenti ci confermano traffico scorrevole lungo i principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
14: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Attenzione, perché la versione dell'LP Death on the Door di questa canzone Close to Me dei Cure suona diversamente, perché nella versione LP non c'è la sezione di ottoni che è stata successivamente aggiunta nella versione del 45 giri, che è quella che vi ho suonato io adesso all'interno di Ti ricordi quando, è la versione del 12 pollici. Questa canzone è scritta da Robert Smith e prodotta dallo stesso Smith, Dave Allen. Tra l'altro, ho ribadito, non ci sono gli ottoni, comunque ci sono tre versioni differenti tra quella LP, quella 45 giri e quella 12 pollici con The Cure, Close to Me. Siamo andati al 13 di settembre del 1985 quando uscì questa canzone. Nella prossima invece siamo nel 1989, torniamo agli estremi confini del periodo dove solitamente ci muoviamo con Ti ricordi quando, cioè tra il 1970 e il 1989, c'è l'arrangiamento musicale, e io vi suono in questo caso di questa canzone la versione remix, arrangiamento musicale di Marco Masini, remix di Marco Masini. La canzone è quella di Raff ed è La battaglia del sesso, la remix dance.

La versione remix della Battaglia del Sesso di Raffa ci ha portato nel 1989. La prossima canzone invece ci porta nel 1970. Sì, perché questo brano il 15 di agosto del 70 arrivò al numero 2 nella UK Single, massima posizione toccata, al numero 1 anche in Italia nella Hit Parade, siamo al 19 di giugno, e vendette 2 milioni di copie. Tra l'altro di questa canzone anche James Last ed Elton John registrarono una loro versione. Il nome del gruppo, sto parlando degli Hot Legs, arriva da una receptionist che si chiamava Katie, che indossava sempre, che è receptionist della casa discografica, pantaloncini corti, gli Hot Pants. Da allora venne richiamata appunto Hot Legs. Nel 72 gli Hot Legs diventarono i 10cc con Eric Stewart, Kevin Godley, Lloyd Cream e Graham Goldman. In questo caso la canzone che però vi suono dal 1970, quando ancora si denominavano Hot Legs, è Neanderthal Man.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca è arrivata anche nel VCO, la maxi operazione della Polizia di Stato che ha toccato 26 città del nord e centro Italia contro furti e rapine. Nella nostra provincia agenti della squadra mobile della sottosezione di Polizia Stradale di Romagnano Sesia hanno trovato su un furgone abbandonato vari attrezzi atti allo scasso, capi di abbigliamento e 5 sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato trattarsi oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario. Una pattuglia del settore di polizia di frontiera di Domodossola ha identificato un 32enne di nazionalità rumena domiciliato a Milano che stava rientrando in Italia su un Eurocity proveniente dalla Svizzera. Dal riscontro delle banche dati è emerso che a carico dell'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Busto Arsizio per reati di furto aggravato compiuti negli ultimi anni nel territorio nazionale, in seguito ai quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Era evaso più volte facendo perdere le proprie tracce. Il giudice aveva così deciso di aggravare la misura a suo carico con la custodia in carcere. L'uomo è stato così arrestato dagli agenti della polizia di frontiera a Domese e portato in cella a Verbagno. È stato presentato il nuovo CDA della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore. Presidente l'avvocato Gabriele Pipicelli, vicepresidente Alessandra Langosco, completa il consiglio di amministrazione Federica Visconti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
5: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

del 1985, dopo i progetti USA for Africa e Band-Aid, anche l'Italia decideva di riprendere una canzone storica come Volare e fare un progetto di beneficenza, appunto Music Italia per l'Etiopia. Questo è Volare, con un sacco di voci che molti di voi avranno riconosciuto, per esempio si sente anche quella di Fabrizio De André o Lucio Dalla, tanto per dire qualche nome, Gianna Nannini, Dori Ghezzi, Loredana Bertè, insomma c'è veramente il top della musica italiana. Siamo nel 1985, questo è il progetto Musica Italia per l'Etiopia. Siamo arrivati anche però al momento, all'interno di RVL Ti Ricordi Quando, su RVL la radio, della Standard Version, e dal 1985 andiamo indietro di un anno, siamo nel 1984. Con noi arrivano i World Famous Super Team e loro ci lanciano un monito: ehi DJ,

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1984, i King con Love and Pride, suonato qua su RVL la radio in Ti ricordi quando. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento del weekend con la musica 70-80 proposta tutta esclusivamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, e la prossima canzone ha l'originale di Les Baxter del 1951. Nel 1977, 26 anni dopo, c'è la versione delle Ricci Family, è prodotta da Jacques Morali, numero uno nella disco con African Queens, il long play che contiene questa canzone. Comunque anche la canzone, visto che tutto l'LP raggiunse la numero uno, anche la canzone che sto per suonarvi arrivò alla numero uno della disco charts di Billboard il 13 agosto del 77, dove rimase per 3 settimane consecutive. The Ricci Family con Quiet Village. We'll be right back.

con le Ricci Family siamo giunti anche a concludere l'appuntamento di questo weekend con RVL. Ti ricordi quando con la musica 70-80 suonata in vinile? Ma tranquilli, perché settimana prossima, sabato e domenica, tra le 18 e le 20 saremo ancora qua a suonarvele di santa ragione. Io come sempre, giunto in conclusione, vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di RVL e concludiamo con una sigla. Siamo nel 1982, la scrive Richard Clyderman, che è colui anche che registra il 45 giri. La canzone si chiama Lady D ed è la sigla della trasmissione televisiva TG Luna. Io mi ricordo anche Pupazzetti, che vedo sulla copertina del 45 giri, perché seguivo praticamente, quando andavo da mia zia, TG Luna, e appunto c'era questa sigla di Richard Clyderman, sulla quale io, Piero Pratesi, vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: e i ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

giorni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
17: Fossi in te sarei nervoso.
16: Sette eredi.
18: Chi è il prossimo?
16: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
16: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
19: Sai come andrà a finire.
16: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Caleidoscopio su RVL la radio. Questa notte suona Don't Worry Be Happy. 100% Happy Music.

0: Volvo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.

0: Rossi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

Senti il ritmo, fatti trasportare dalla musica, non fermarti. Sei sintonizzato su I Love Music, con la musica che ti fa ballare e ti fa muovere la testa. Benvenuto nel programma dance di DJ Energy.

a tutti gli ascoltatori di I Love Music. Io sono Natalie Arts e vi presento il mio nuovo disco insieme a Jenny D, che si intitola Living on a High. Un saluto al mitico DJ Energy.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Sì, lo so, volevi solo ascoltare un po' di musica. Ma poi è partito I Love Music e sei finito nell'universo musicale di DJ Energy, dove ogni suono ti travolge e senza accorgertene stai ballando anche con

0: DJ Energy spegne la console, ma la vibe continua nella tua testa. Grazie per essere stato su I Love Music. Peace.
1: Kaleidoscopio su RDL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere.